Já, dyn sy'n alt. Ag i ar yna, os o gizgi cwrion sy'n sy'n siar o KTDB 89.7 FM. Don na ni. A cwrion iad o'r llaf a'ch wyn. Dyn ni iad i PSA. Dyn ni gi llan chylch y deis ar i ar ddib y deit i go di beisle chi i ar bet a achat i ddol i ddi i ar accident i ddol llyll gi bel i ar di i achat o i ar bet a i ar hwysd o nil gi Ia si di byd a dros yn dolyll Ia di twod ad egi byd a di bys le chi i Ar di anhad na go i aje Na jyn l'i dolyll i aje Di cwrd i gi Dasg is dat e Ar da i aje dat e yw da di llgi na lyn Le i aje I aje spek yn jyl i dolyll A do ia di byd a jyt i dolyll E di belahas do lillegi di overload e aj di outlets e daliogu badaiz di gwne ar di chuj do l'il e a di ground e llinig di fault circuit e aj di interrupters di llinig e a di GFCIs di llinig e e bie di dahata tli gwn has ango ar do e a di do e aj do lillta di attempt e aj di complex e aj di wiring E aj di achwish do lilgi E a di har ish do lil E di manal tsos da holonigi Di bishli chi aj bendan nishigi E aj di insurish do lil E a di hawanigi E aj di meet Arol nili aj di local codes Arat egi Ar di achwish E a di habits da do lilgi E a di nachit aj do lil di unplug E a di safety E gishi aj Ia di allatio i aj i di pôl a jyn jil i do lill i aj i a di plug i gi i a di be beis i gi a do i a di do i a yngs do lill da di i a di cwrd i gi i a bat a do di i a plug sydat e gi a ro i a di nasyn i do lill di check i di cwrd i gi a ro i a di nasyn do lill i da la bat tisg e gwn yn do lill i aj i a di cwrd sydat e gi si'n dasg is do E a di ffrae dat zagi e a di da di llchyn i gi e da da e aj e a di expose a da liag e sy'n di beis le chi a da ba dant e gi a do e a sy'n aj di e a ashtan gwan dant e gi na sy'n taj do lill a ro e a di bet a ajit i do lill e aj e a di pinch do lill gi e a sy'n di be e a di do e a di runs do lill da di extension cord gi E a di bet lachgwne di rugs gi dadil call e di daw di dan daz gi e a di furniture e aj di gi e a di cos a dol nill e aj e a di bet e aj di overheated da dol nill gi a do e a di major appliance dat e gi e a di plug is dol lill di dan tska gi di appliance rat e gi e a di refrigerator do e aj di e bi di gis di washers Do e a di chiyama kadal inig di stoves e a di directly di bi yigwane e aj e a di wall ar e a di do e a chuj do ilta di extension cords gi e aj di benye ar do e a di da atan gwane do tra da di gis gwane ge e a di twa ge e a bet a jo san do li di at indi di appliance gi e a di ashla dis e go Bet a do e a di sinks dat egi do tubs do e a di bint al kongi a do e a di do bish do chilta di cords gi e da di device gishi a di da di tlik go a do e a di install daj do li di GFCIs di llin gi e a di ground fault circuit interrupters gi e a di llin gi e bi e di at end di rooms Dan lenigi she e a di bill di twogi aj e di bill source da lenigi ar e a di monitor jill in do lil e a di current gi imbalance do e a di cutters do lil di power at a na e aj e di bill a do niligi she e a di e a do hui khat do lwal gi e a di shocks gi e aj e ar di tlogon jill nish do e aj e a di E a step letters an linnig ish e aja e a di jinnol e a di chwtako na ast e gi di overhead lines
Dilnigi aru iandin jilnish go dit logo e a belti e aji bakaha da atahagi d letters do e bitch ishi dat egi do e aji e a dit lin jilliko d gutters e a shibits ajit into lilteen is not this is bits ando e a div count as digi do overhead power lines agi a aji aru e a di choose dos in e a di do e a di can. This energy is the conductive. This energy the tools. As such, it is just in the little fiber glass. It is the wooden letters that age. It is the integra the base with the liquid metal. It is the argentine chillness quality of banky. It is the power lines that age. Are the yellow yellowish dolne abatsete. It is the hatchy gate go. Iadi asacha I aja iadi contact njil in tole I aja di local utility iadi dig safe line di slingi I aja iadi 811 I aja dial is jo lil iabi di United States abate de di gish di lego di tsin ida da di ex gavadian gish di bitsa aton nilke di slin I goshi an dasd igi di underground lines di slingi I aja. To a chinsko, ea di ola bahuin zinigi ea di bishli chi ee aj ea di doho dolt kanshigi ee aj bideet ee go ea la bichil chin an dolil ara kya ar nisnilt an digi ara gachin na oli kidigi korean shishi jado KTDB ee 9.7 FM do na nits a ar yada kuro gone nan hindish ni.

Ia, di complication. Ia, at ead at egis in di heat stroke sto llil. Ia, at a da. Ia, di hw kidney. Ia, at a tis do llil. Ia, be. Ia, at a si jyd lag do llil. Di ist ka do llil. Na kits at da chan. Ia, di awns dan lingi di tro. Ia, at a di asla at da do llil. Na din da llin. Na o llil gis hi at a. Ia, di. I tibidi i jill ingo a ha i da. Njagra go i da da tlo an jill nish go. I da da i a di activitat ege aj di exercise ege i aj wadu i a shiddi monitor jil in do lil i aj i a di hirin ege i aj i a di at ege di color i a di shiddi clear don le a yulet squat di pale yellow i a shiddi indicate ege i aj di i a di healthy hydration ege i aj wadu di warning signs i dat ege I a baj no zinlig ish in di stage. I aj huts is I aj I a nal tseko. I a di dehydration. Gi di bits ahat in to lil di tos hoto no dilje di emergency. I a di mild on lay moderate. I gish I aj I huze I a hul tse to lil. Do as I ye go I a di da baj in zin to lil. Wado I a di hu fidget to lil. Ar huts hits in I a da nokra. Ado I ati ayu hwalna gado lilti dizness. Ado I ajati yego. I ati dark do lil do bitzil. Do lil I ajati khalshin do lil. I ajati yadi hwalhijigi di urine. Ado di yego at ego di severe. I ati sigs do lilti ajati totin deilji di medical attention. I ati khita I ati confused do lil. I ratao I abatilj ato lil. Di fainting. Ado I ati yego. Skinsko I an ditzit o lilti rapid breathing. Ado I adit skinsko I ajabit jail wilt o lilti rapid heart rate. Idi da atten do lil I adi urine. Ege aro di safety guidelines ege I aja. Di I adi optimal intake ege shin di bigi di physical. I adi exploration ge bigi di. Di stuigo I adi aim ishto lil bin ye. Di na din din don li tkatin o anakye. I a di aunts I aj di alla elchil kitchen. Aro I a di do I a balash do lil da di dis di not say bi. I a di aunts I aj di per hour. I aj I a di over drink. Jil inko alto I aj di a bahat zid. I a di kuyako I il in di huddil. I aj di a shin patra gi di sodium. Levels gi I a di I a aj di lingi. I a di hypothermia I aj di lingo. Ar di vulnerable I a di population gi I a di ilchina da at egi do I a di nas da az lingi di e da hiyani I da da si I a di chudako I a sustainable dan lingi alchina gi xin lata I a di fel da il in di I a da no zin lgi I a di da ba dan lingi di cues I a ji I a di nas da az lingi I a di da hiyani gi xid I a bi da halon do lil I a di I asi I adi dobat an lindo lil I adi dismayed it thirst al lingi din mechanism ado I adi hit I ia bachanjit in do lil gishin I adi limit I da da di bachanjit in do lil di beverage I a bilhat al ia gishin di caffeine I da da go I adi asi la bilhat al ia gidi ishin lakhan arat egi I adi tkwa lakhan I da da di la ula di inner drinks Di llinigi aro I adi alcohol at egi alto I aj I adi I a accelerate I llin di fuel loss. Di llinigi aro I adi tganis gagi si aj individual I adi combat I adi fluid loss dan llinig si bit a I aj na kwego alto do bit a din niko I aj I adi chuj do llin I adi dan llitwiligi I aj di liquids. I da da di balance I da li agi di electrolytes I da agi si di sports drinks I ge I a aj ado I a di tsotan deilje di protocols I ge I aj di cheda di exhibit I la go di asiego di nalce go di dehydration ado I da da di stugo di heat exhaustion I da da di heat stroke di lingi Altai gwn ege I adi nashish do lil chida I aja islingi bichin di Wini zili gwn I adi ad ege I adi shade areas Aro na ki gwn

You're listening KDDB in 9.7 FM from Payana, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Current temperatures outside studio is 77 degrees. Ya, this is Ralph Tsaki, Kuran KDDB in 9.7 FM. Don't need to get a ya. Nis na da haljan bay la os kirish tladamushin ta el kid. Arat lo iya tsisa dino tsisa giya nil kid. Ado iya di Columbus, Ohio, iya arat da hane, iya di Marcus L. Martin. She di felt, di instantly, di trampled, ishi ajdi yil tsango di ishla, yil tigo di da ata hayani, iya di waiting tide. Igishin auto di waste, igi deep ibiye. Iyabi di sa kutu river, di twin linigi iya, alceda weekend at da. Auto yadi Baptist pastor and linigi aji frequently. Iyadi border and lingo, iyaba ka I ajnas aje. Iyadi central Ohio waterway. Di na konstrugo I aji yadi Columbus. What a bit is buzzing, e ajdinas aje, e ajdi group, ge ajdi standing, e she the moya da e ajbichin, di e ajdi tremendous, e gishinti du, bininago, e ajdi steep drop off, ge. What a bit ea di took e la, she di photo, ge aje ea di group, e she aje ea di be, not a, not zago, ea di pass, e ajdi. Be aro I de quigo I alceda I de kide di putrid and lingo I aj groups ge alkistan lingo keshi I de troblen da hasna I aj I is be in Canada da hot in ardina kigo di Honduran I de married couples do I aj di be kis aro di authorities keshi ante do I confirmed de leta the individuals I ge pictured alia geshi di be the pastors. I aj iba photos ge iya aj da nigo ya chata haza an. Aro nada hana nada ntlin ge iya di Dubai, United Arab Emirates I aj iya nada hana di United States military gishi announced da yila I aj iya di conducting iya di na kizata iya tle ele hi aj di strikes ibi kij di Iran. I aj atla chugo shi iya di increasingly di targeted civilian infrastructures at the U.S. Central Command at Anigo di Wednesday gibi ge aj strikes ge aj di design ge aj nasco di great di Iran's e aj ability di threaten civilian ea mariners ge to ea commercial vessels ea di transitioning regional waters ge aj di U.S. ea di push down lingo between di regain control ea bakago di Strait of Hormuz ar ea di restore ea di flow ea aj di international shipping ar di Trump ki warn ea la di early di Wednesday gibi ye ishi di US ge aj destroy ea lago di tsana nan agi di bridge ea da di power plant ea di each time di Iran ki di shoot ea di ingo ea aj di tsana ea ea bi ea di straight ea aj da nigo ea aj da haza a do aj nil tua ea di la da hana dan lin ge ea lal jina a do lil